tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.